Number 090-2520-2724. Wa shi alaba pe ba shi ngba duwa ti testimonies in teli luruko Jesu.